difficile accettare che gira e rigira il cuore non sia la stessa vita che per tanto tempo ci ha visti naufragare in uno specchio d'acqua senza

anno, il mio anno, il nostro anno, e su tutto ciò il nostro amore vive, e su tutto ciò il nostro amore grida. Ich wünsche uns ein schönes neues Jahr.

sui ponti di Roma. Gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti sono tanti, si sa.

quando li prende il mattino, si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.